0: fortuna.
1: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunaskobumi.